freak. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso, il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina. dell'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi e almeno 160 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 579 turisti, di cui 393 stranieri. L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi, dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso risale ad agosto. Il primo caso mortale si era verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno. Il calcio, l'attesa è finita anche la Champions League, è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato oggi al largo della costa sudorientale di Taiwan, lo riferisce l'amministrazione meteorologica centrale, non segnalando vittime o feriti. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 chilometri a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 177 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Caduto nel vuoto anche l'ultimo tentativo dei volenterosi di veicolare il piano di pace di Zelensky, il presidente russo si prepara a una nuova escalation della guerra in Ucraina. La campagna d'autunno dovrebbe vedere la Russia tornare massicciamente sul campo dopo le elezioni della Duma. Una bambina di 6 anni con una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica è stata operata d'urgenza al policlinico di Bari nella notte tra il 25 e il 26 agosto dopo un incidente con un'acqua santiera avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta, Andrea Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Ci sarebbero anche due italiani tra i 1300 dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violenti alluvioni e frane che hanno provocato almeno 270 morti. La Farnesina risponde: stiamo verificando. Intanto le operazioni di ricerca continuano incessantemente. Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i paesi NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono spauracchi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti. Un amico di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione nel Catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport: l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelare va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 332 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Tra loro ci sarebbero anche due italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino intanto nega minacce alla NATO, distorsione della realtà. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio. Sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione. Il calcio: cane da giorni pronto a diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nella giornata di ieri, probabilmente per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche due italiani, la Farnesina sta verificando. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Imperia al termine di un'indagine su una serie di furti di carburante. Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe riuscito ad individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e a farsi erogare carburante gratis per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si dirigerà addirittura fino alla Danimarca, previste punte fino a 45 gradi. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate sono la Juventus e il Milan. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone decedute sono salite a 332, oltre 1300 i dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti tre casi specifici segnalati. L'unità di crisi sta effettuando verifiche. Ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti 4

nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995 durante la guerra dei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Tra benzina e diesel che tornano a costare di più e nuove tensioni sul fronte dell'energia, per le famiglie italiane l'autunno rischia di portare altre spese. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare fino a 270 euro in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa complessiva di una famiglia tipo a circa 982 euro in 4 mesi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio preliminare aggiornato a questa mattina della catastrofica frana che oltre 24 ore fa ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. Prosegue a ritmo serrato la missione a Mosca dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali del Vaticano, inviato da Papa Leone XIV per rilanciare la via diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina. Un cittadino francese 46enne è stato fermato al porto di Bari perché trasportava 3 missili da guerra nascosti nel suo furgone. Il fermo dell'uomo è stato disposto dalla Guardia di Finanza il 9 giugno scorso, ma la notizia è trapelata solo ieri. Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate nella competizione sono Juventus e Milan. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana e che ha liberato un'energia paragonabile ad un sisma di magnitudo 5.2. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Giochi del Mediterraneo di Taranto, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. È tutta, più tardi. Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. 2 persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo, vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella
serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno.

0: ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti nella zona. Ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e i 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesco. Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi e almeno 160 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio, ma il conto di questa tragedia potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili, un bilancio che include 579 turisti, di cui 393 stranieri. L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli Esteri ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi, dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso risale ad agosto. Il primo caso mortale si era verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno. Il calcio, l'attesa è finita anche la Champions League, è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato oggi al largo della costa sudorientale di Taiwan, lo riferisce l'amministrazione meteorologica centrale, non segnalando vittime o feriti. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 chilometri a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 177 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Caduto nel vuoto anche l'ultimo tentativo dei volenterosi di veicolare il piano di pace di Zelensky, il presidente russo si prepara a una nuova escalation della guerra in Ucraina. La campagna d'autunno dovrebbe vedere la Russia tornare massicciamente sul campo dopo le elezioni della Duma. Una bambina di 6 anni con una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica è stata operata d'urgenza al policlinico di Bari nella notte tra il 25 e il 26 agosto dopo un incidente con un'acquasantiera avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta, Andria Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta, è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ci sarebbero anche due italiani tra i 1300 dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violenti alluvioni e frane che hanno provocato almeno 270 morti. La Farnesina risponde: stiamo verificando. Intanto le operazioni di ricerca continuano incessantemente. Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i paesi NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono spauracchi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti. Un amico di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione nel Catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport, l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelare va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 332 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Tra loro ci sarebbero anche due italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino intanto nega minacce alla NATO, distorsione della realtà. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio. Sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con
2: con bollino rosso o arancione. Il calcio cane da giorni pronto a diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nella giornata di ieri, probabilmente per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche due italiani, la Farnesina sta verificando. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Imperia al termine di un'indagine su una serie di furti di carburante. Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe riuscito ad individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e a farsi erogare carburante gratis per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si dirigerà addirittura fino alla Danimarca, previste punte fino a 45 gradi. Il calcio, oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate sono la Juventus e il Milan. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone decedute sono salite a 332, oltre 1300 i dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti tre casi specifici segnalati. L'unità di crisi sta effettuando verifiche. Ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti quattro italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi ieri al confine e che hanno provocato almeno 362 vittime. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche tre italiani ancora irreperibili, secondo la Farnesina. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995 durante la guerra dei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Tra benzina e diesel che tornano a costare di più e nuove tensioni sul fronte dell'energia, per le famiglie italiane l'autunno rischia di portare altre spese. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare fino a 270 euro in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa complessiva di una famiglia tipo a circa 982 euro in 4 mesi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi il bilancio preliminare aggiornato a questa mattina. della catastrofica frana che oltre 24 ore fa ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. Prosegue a ritmo serrato la missione a Mosca dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali del Vaticano, inviato da Papa Leone XIV per rilanciare la via diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina. Un cittadino francese 46enne è stato fermato al porto di Bari perché trasportava 3 missili da guerra nascosti nel suo furgone. Il fermo dell'uomo è stato disposto dalla Guardia di Finanza il 9 giugno scorso, ma la notizia è trapelata solo ieri. Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate nella competizione sono Juventus e Milan. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana e che ha liberato un'energia paragonabile ad un sisma di magnitudo 5.2. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Giochi del Mediterraneo di Taranto, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra, di origini tunisine, ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. È tutta, più tardi. Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. 2 persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo, vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola, e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi 1 su 6. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi 2 italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. locali. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa €130 milioni. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96,2 miliardi. È un utile netto di quasi $60 miliardi. Per il trimestre in corso, il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team cieco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Devastanti alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa €130 milioni. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96,2 miliardi e un utile netto di quasi €60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi e almeno 160 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio, ma il conto di questa tragedia potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili, un bilancio che include 579 turisti, di cui 393 stranieri. L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli Esteri ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi, dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso risale ad agosto. Il primo caso mortale si era verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno. Il calcio, l'attesa è finita anche la Champions League, è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato oggi al largo della costa sudorientale di Taiwan, lo riferisce l'amministrazione meteorologica centrale, non segnalando vittime o feriti. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 chilometri a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 177 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi.
2: Caduto nel vuoto anche l'ultimo tentativo dei volenterosi di veicolare il piano di pace di Zelensky, il presidente russo si prepara a una nuova escalation della guerra in Ucraina. La campagna d'autunno dovrebbe vedere la Russia tornare massicciamente sul campo dopo le elezioni della Duma. Una bambina di 6 anni con una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica è stata operata d'urgenza al Policlinico di Bari nella notte tra il 25 e il 26 agosto dopo un incidente con un'acqua santiera avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta, Andrea Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ben trovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ci sarebbero anche due italiani tra i 1300 dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violenti alluvioni e frane che hanno provocato almeno 270 morti. La Farnesina risponde: stiamo verificando. Intanto le operazioni di ricerca continuano incessantemente. Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i paesi NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono spauracchi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti. Un amico di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione nel Catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport: l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelare va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 332 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Tra loro ci sarebbero anche due italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino intanto nega minacce alla NATO, distorsione della realtà. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio. Sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione. Il calcio: Kane da giorni pronto a diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono 3 italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà disturbata al nord-ovest da infiltrazioni di aria umida dalla Francia con spiccata variabilità, Liguria, Piemonte con nuvole di passaggio e la possibilità anche di qualche pioggia tra mattinata e pomeriggio, più probabile su ovest Piemonte e ponente Ligure. Rapidi piovaschi o anche qualche locale rovescio a sfondo temporalesco. Meno coinvolti i restanti settori delle due regioni, ma con tanta variabilità. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
9: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 28 agosto. Le stelle dicono: Ariete, aumenterà la vostra voglia di novità con qualche piacevole sorpresa. Toro, stelle importanti vi assistono, bene il lavoro, sereno il dialogo affettivo. Gemelli, nell'ambiente lavorativo saprete muovervi con intelligenza e determinazione e in famiglia sarete capaci di condividere ogni soddisfazione con chi amate. Cancro, se saprete impegnarvi con costanza, otterrete più delle aspettative. Leone, siete fiduciosi. Saturno ostile potrebbe ostacolare le vostre imprese, ma la sua azione sarà limitata ad alcuni pianeti ben posizionati. Vergine, sappiate attendere tempi più fausti. Bilancia, sarete maggiormente propositivi nell'affrontare gli impegni professionali. Scorpione, tutto bene nel lavoro così come in amore. Sagittario, siete tra coloro che devono saper attendere per una ripresa che arriverà entro la fine dell'estate e sarà assai appagante. Capricorno, qualche certezza e qualche ostacolo. Vigilate! Acquario, la giornata sarà proficua nel lavoro e piacevole per l'amore. Pesci, non perdete la concentrazione ed affidatevi al vostro istinto creativo. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
8: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: in the Sunshine Band con That's the Way I Like It per iniziare la nostra mattinata insieme. Buon venerdì, sono le 8 e un minuto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Al momento le vittime sono più di 390 e tra i 1.300 dispersi ci sono anche 3 italiani. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause del decesso di una 45enne trovata morta nel suo appartamento con sul corpo segni di ferite d'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi. In provincia di Alessandria un operaio 50enne deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catania. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Oggi i sorteggi di Europa League. È tutto, a più tardi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Già la vita è complicata, ci sono gli aumenti, i prezzi dei carburanti, si dice che spenderemo 70 euro in più per la spesa nei prossimi mesi, iniziamo bene, oh buongiorno, sì, il buongiorno si vede dal mattino. No, un attimo di tregua, un attimo per alleggerire un po' la nostra mattinata insieme alla nostra musica. Benvenuti amici, buongiorno, giorno a tutti, buon venerdì, il 28 agosto, siete con Paola fino alle 11.
1: Ciao, sono Francesca da Lerma, I Love Radio City.

Strange World 8:11, buongiorno, benvenuti tutti i nostri amici presenti già questa mattina. Ciao Sara, dice ti stavo aspettando, grazie, eccoci qua. Puntuali al nostro appuntamento, la nostra mattinata insieme, dai che siamo vicini a un altro bel fine settimana, piuttosto caldo, soleggiato, bene bene così. Ma voi questa mattina, prima dell'alba, come abbiamo anticipato, detto nei giorni scorsi, avete visto l'eclissi? Nada de nada, niente. Perché insomma cielo abbastanza coperto è quest'oggi, quindi l'avranno vista bene al sud. Al sud dove peraltro ci sono punte di 42-44 gradi, sud e isole, quindi ancora piena estate. Al nord, nord-ovest soprattutto, insomma ancora un po' di temporali, un po' di piogge, soprattutto piove ancora questa mattina in queste ore su verso le montagne. Allora un po' di saluti a voi presenti. Angelina che ha bisogno di un grande abbraccio da parte di tutti noi, poi ciao Ari presente, poi buongiorno Claudio, saluto anche Pino Garbagni in the world, saluto Lucrezia Colli, un abbraccio anche a te, buonissima giornata e benvenuti. 333-4635-873 per i vostri messaggi. Naturalmente apriamo così con una bellissima canzone, una hit internazionale, David Guetta e Sia.

buon viaggio anche a chi partirà nel corso del fine settimana. Sì, le partenze per le vacanze nel mese di settembre, che meraviglia. Intanto Lorenzo Giova con Alfa su Radio City, buona mattina. Allora, 8:19, quindi pronti a iniziare la giornata lavorativa. Invece chi non è in vacanza? E allora salutiamo tutti gli amici al bar o a casa, insomma, buon caffè, buona colazione. Ancora un bacio, un grande abbraccio a Jessica, a Simone, dai, e mi raccomando, e ancora Gianna presente con noi, Gianna Giannissima, buona mattina e buon lavoro a tutti. Continuiamo così con noi su Radio City, Black Eyed Peas.

0: Infotraffico.
1: La voce di Fergie con Black Eyed Peas su Radio City 823. Allora ci occupiamo di traffico, andiamo sulla A26, lavori tra Laccio, diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud, direzione Gravellona Toce. Veicolo fermo segnalato tra Ovada e Allaccio, diramazione Predosa Bettole, ancora sulla A7 questa volta. Rallentamenti e code a tratti per veicolo fermo tra Bolzaneto e Busalla. Infine sulla A4 Milano-Brescia, perdita di carico tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e incrocio Viale Certosa in direzione Torino. Per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
1: Anche noi, eh. Eccoci qua, 8:26, ancora buona mattina, amici. Adesso ascoltiamo insieme una delle nostre novità. C'è James Blunt, questo è il nuovo singolo, This is Like Summer.

0: tornato dopo un po' di tempo James Blunt con questa bella canzone, e alla fine, quasi alla fine dell'estate, Tessie Light Summer. Allora, ci siamo occupati di traffico, invece nei campi com'è la situazione? C'è lui, il capo Christian, da un po' di tempo non ci sentiamo, eccolo qua, buongiorno.
1: Buongiorno Paola, buongiorno a tutto il popolo di Radio City.
0: Buongiorno.
1: Meno 18, mancano 18 giorni alla mia partenza, non arrivano più, Un saluto a tutti i miei scagnozzi e un saluto a tutto il popolo. Ciao ciao.
0: Poi si è spento. Così è partito a bomba, no? No, no, Cristian, no, scherziamo ovviamente. Allora, mancano 18 giorni, ho sentito bene, sì, mi ricordo bene. Allora, dai, che passa in fretta, lo sai quanto passa in fretta il tempo? Quindi conto la rovescia e vai, finalmente una nuova vacanza. Dai, dai, le vacanze nel mese di settembre sono fantastiche, sono bellissime. Quindi un bacio a te, buon lavoro, un bacione anche a Francesca. Con noi Sabrina. Ciao.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Christian, questa canzone è per te, viaggiando per il mondo. Caro G, Manu ciao su Radio City, io parlerei continuamente di viaggi, mi piace. Allora, Cri, hashtag non si molla, anduma canduma, allora quasi pronto per le vacanze, prontissimo con la testa sicuramente, meno 18, dai che passa davvero in fretta, eh. Poi si parte, mi dice isola di Martinica, me lo dici così. Allora, siamo ai Caraibi, mi sono un po' informata, già un tempo parlavo di vendevo i viaggi, no? Ok, allora, il clima è tropicale, caldo tutto l'anno, ci sono spiagge, neanche a dirlo, meravigliose. Poi, ad esempio, Plage della Salinas, la spiaggia di sabbia bianca più famosa e iconica del sud. Poi, Christian, ci sono anche le distillerie di rum, come la celebre distilleria De Paz o Clement, per scoprire il rum agricolo, dico agricolo, locale. Quindi, ti abbiamo dato qualche spunto? Qualche suggerimento, vai qualche giro sull'isola e poi relax, assolutamente, te lo strameriti, assolutamente, dopo un anno di lavoro e lavoro tosto, quindi buonissima vacanza, un bacione grande, siamo felici per te. Coldplay, questa è Viva la Vida.

0: nostre vacanze. Grazie ancora a tutti, ciao Cree, vive la vita insieme ai Coldplay. Siamo vicini al fine settimana, adesso vi ricordo un appuntamento domenica 30 agosto alla Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo. Vi invitano alla Gavi Lunga, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi di OCG. Ad aspettarvi degustazioni in cantina, prodotti tipici e poi la grande e meravigliosa raviolata finale. Ritrovo alle 9:30 la tenuta La Marchesa, quota di 30 euro, posti limitati con iscrizione obbligatoria entro domani, il 29 agosto. Info e prenotazioni su gavilonga.it.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 90 noleggio.ortopediapalmeri.it.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Torniamo al discorso iniziale, non tengo dinero un po' dopo le vacanze, dopo l'estate. E poi, sì, c'è poco da ridere assolutamente. I prezzi dei carburanti e di conseguenza tutti gli aumenti. Ok, no, non ne parliamo. Saluto Nadia piuttosto, che è più importante. Buongiorno, ciao Nadia, un bacione a te, al piccolo, al bassottino, il nostro nanetto. Allora, oggi il 28 agosto dovrebbe essere la giornata internazionale dell'arcobaleno. È segnalato da alcuni siti, insomma, la prendiamo per buona, dai, altrimenti ci sono altre date, ma no, per noi è oggi, dai. Ok, già che l'arcobaleno è bellissimo, no? E poi una ricorrenza simbolica dedicata ai valori di pace, inclusione e solidarietà. Simbolo di speranza, l'arcobaleno è universalmente considerato un augurio di positività e di rinascita. È un'occasione anche per riflettere sull'importanza della bellezza della natura, ma quanto è bello, dai, l'arcobaleno appena c'è, pam, è pieno di fotografie, no? Tutti i social, no? Quindi bellezza della natura e sul rispetto in ogni declinazione per la natura, per chiunque, per qualsiasi cosa. Per cui, dai, diciamo che è oggi, va bene? Ok, siamo d'accordo. La giornata mondiale dell'arcobaleno che ci piace veramente un sacco. Noi continuiamo così con Dare in questa la sua Castaway. Table.

Un'altra Gianna, eccola qua, Gianna Nannini con Marra, Marrakesh America Inc. su Radio City. Allora, MAGA, Make America Great Again, ok. Allora, aspetta, intanto ciao tesoro, buon venerdì Sandra. Sandrina, un bacione a te, anche alla Mati, alla piccola Mati. Saluto e ringrazio ancora Nadia. Carla c'è presente, un bacione grande, buonissima giornata a te. Allora, a proposito di America, che insomma poco fa abbiamo sentito la canzone America Trump, non so se avete letto, è vero, sì è tutto vero. Trump vuole cambiare il nome del lago Ontario, firma l'ordine esecutivo per cambiare nome al lago Ontario, si chiamerà Lago America, ok, con effetto immediato, Lago America, ok. In conferenza stampa ha detto, avete qualcosa da ridire? No, ok. Allora, vorrebbe cambiare anche il nome degli oceani, io ve lo dico, no. Allora, viva i matti, dicevamo prima, scambiandoci messaggi appunto con Ari, i matti, sì, ci piacciono i matti, ma quelli divertenti che fanno ridere, noi matti seri.

0: Ontario in Lago America e poi anche il nome degli oceani. Oh no, dai, ma ti prego. No, perché siamo tutti d'accordo e attraverso i messaggi stiamo facendo una bella chiacchierata, perché ci sono i matti, ma quelli che ci fanno ridere assolutamente, no? Che insomma divertenti, e poi ci sono i pazzi veri, poi ci sono quelli che fanno i dispetti, ad esempio, ok. Siamo tutti d'accordo. Elton John, Kiki D nello spazio City Story, Don't Go Breaking My Heart. Intanto le notizie, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione.

0: ne è salito a 469 il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato diffuso dalla polizia locale comprende corpi recuperati in più aree del paese. Restano dispersi 28 agenti di polizia, tra i dispersi anche un cinquantenne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Cresce la tensione tra Londra e Mosca con Trump che si dice certo che Putin non attaccherà i territori NATO. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato proprio per avvertire la Russia di non attaccare l'alleanza. Una donna di 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire dell'omicidio. Italia alle prese da oggi con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho per Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Piacere, Paoletta Arieccolo. Carlo c'è appena posto arrivo, dice ti riabbraccio virtualmente, anche lo Zanga, abbracci sempre e per sempre. Grazie Carlo, a tutta la family. Naturalmente un abbraccio grande, buonissima giornata a voi, è sempre un piacere incontrarvi. Abbraccio anche Mauro, buona giornata, buon venerdì a tutti, dai che siamo vicini al fine settimana. Siete con Paola fino alle 11. Continuiamo così con Tom Jones, un grandissimo insieme a Musti, questa è Sex Bomb.
1: Messina, Tortona, I love Radio City!

0: The Voice, un fenomeno, Sex Bomb con Tom Jones, Mustaine in questo caso remix, una canzone del 1999 ripresa. Allora, Tom Jones che è stato, se non sbaglio, al Lucca Summer Festival, lui 86 anni alla voce, è praticamente uguale come la sentiamo qua, come l'abbiamo sentita per tutta la sua lunga carriera. Lui è un grandissimo artista ovviamente, e quindi lodi, complimenti a lui, un grande che abbiamo ritrovato questa mattina. Saluto anche la Gina, un bacione, saluto Carla che balla, e poi ci sono degli auguri in arrivo. Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno tesoro.
0: Ciao,
1: ciao, ciao a tutti, buon weekend alla nostra splendida community e a tutti gli ascoltatori. Ma oggi soprattutto devo fare un augurio speciale, sì, specialissimo ai miei cognati Patrizia e Mauro. Oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio, e quindi niente, tanti tanti auguri a una coppia speciale. Un bacione grande e mille di questi giorni. Ciao!
0: Ciao Gianna, allora anche da parte nostra tanti auguri a una super coppia, augurissimi, buon anniversario. Con noi c'è Adele, Rolling in the Deep.

Questa è la città degli angeli, la voce di Achille Lauro nella nostra mattinata. Amici, vi abbraccio, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Allora Mauro D'Acqui che dice: ottima musica questa mattina, Elton John, Tom Jones, anche Adele, che lusso. Li scegliamo per voi, amicici. Allora, grazie ancora Carlo, un abbraccio grande. Poi buongiorno a voi tutti della mitica e super Radio City. Ringraziamo mia cognata Giannina, messaggio c'è posta per te, per gli auguri di buon anniversario, e a voi e tu Paola per avercelo annunciato, grazie di cuore. Allora Patrizia e Mauro che festeggiano un bellissimo anniversario, quindi grazie di cuore a voi per essere presenti, e a tutti voi naturalmente sempre all'ascolto. Ci potete ascoltare in DAB, sapete, tramite le frequenze la vecchia cara bellissima radio, oppure in streaming attraverso il nostro sito radiocity.it.

0: Love Radio City.
1: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: E torniamo insieme anche a Ari si unisce agli auguri per i festeggiati. Buon anniversario, Patri Mauro, Patri ti love, grazie. Un bacione. 9:25, novità, c'è il Liga.

0: per te.
1: Un sacco di auguri, di messaggi quest'oggi. Allora, intanto Mauro da Acqui, che è contento di aver riascoltato in Liga. Saluto, mando un bacio grande anche a Sere. Grazie a tutti. Luca mi ricorda che oggi è Sant'Agostino, quindi auguri anche per l'onomastico. Adesso la compilation su Radio City, tre successi non stop. Sì.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

successi late dell'estate, Another con 54 Ultra con Talk to You. Allora, un po' di messaggi. Buongiorno Paoletta, mi scrive Sere. Torniamo un attimo alla novità ascoltata prima, la nuova canzone di Ligabue, che è tornato dopo tre anni di distanza dal suo ultimo album. Lei dice: a me questa canzone nuova di Luciano piace tanto, ok rock and roll, ma poi queste ballate ci sciolgono il cuore. Buona giornata, questo è il pensiero di Sere, un bacione grande anche a te. Poi buongiorno Paoletta, buongiorno a tutti fedelissimi della nostra radio del cuore, anche stamattina in vostra compagnia, buon fine settimana a tutti. Umberto collegato collegato in streaming da Roma. E adesso la nostra musica, luna piena con Negramaro, la luna che ha dato spettacolo questa mattina, l'eclissi, l'avete vista? No, io no, abbiamo detto no, ce l'ho coperto, quindi niente, nada de nada. Grazie ancora a tutti voi, Umberto, un abbraccio, Negramaro.

e Dua Lipa, mi ricordi Dua, citata dai Pinguini, che sentiremo tra poco. Ragazzi, abbiamo un fil rouge pazzesco. Questo è Dance the Night. Allora, non so se avete visto, avete sentito, e là intanto gente che parte, gente che arriva, ancora tempo di vacanze, chi ha ripreso a lavorare, c'è chi lavora per il Festival di Sanremo. Beh, insomma, ovvio, no? Si prepara uno spettacolone così importante, imponente, quindi per mesi e mesi si lavora. Sanremo 2027, il colpo grosso di De Martino, Dua Lipa come co-conduttrice? Punto di domanda. Trattative già avviate. L'indiscrezione sull'esordio del nuovo direttore artistico rivela i primi nomi del cast, tra il ritorno di Maria De Filippi, gli interventi comici di Brenda Lodigiani. Il primo Festival di Sanremo targato Stefano De Martino muove i primi passi, e quindi tra le indiscrezioni che si leggono in questi giorni e che stanno circolando, sarebbero in corso le trattative per avere sul palco dell'Ariston proprio Dua Lipa e boh, chissà, nella veste di co-conduttrice. Nel frattempo no, perché subito abbiamo pensato, lui come direttore artistico, insomma, lui ne sa di musica, insomma, ce lo chiediamo, voglio dire, è all'altezza, magari accompagnato, beh, sicuramente sostenuto da qualcuno. Intanto c'è qualcuno che è scettico, come Zucchero, Sugar Fornaciari, che dice boh, se lo fa, vabbè, a me non interessa, magari ha delle qualità nascoste, così ironizza lui, e staremo proprio a vedere, siamo curiosi, vedremo un po' come andrà la nuova edizione del Festival 2027, targata appunto Stefano De Martino, in veste anche di non solo di conduttore ma di direttore artistico.

Vedremo sul palco dell'Ariston al fianco di Stefano De Martino. Pinguini tattici nucleari intanto con Sorry Scusa, lo sento. Allora Barbara, I have a dream. Zero debiti, peso ideale, 8 ore di sonno, salute mentale perfetta, alimentazione sana, niente alcol. Lei dice a 9 anni ero al top. Voglio tornare bambino. Ciao Barbara, un bacione grande. Buona giornata a tutti. Dal passato arrivano Rolling Stones, Miss You.

0: Diamo il buongiorno con i Rolling Stone.
1: Yes.
0: Girano i dischi ed è acceso la palla con gli specchi. La mitica Paoletta, dai, vai con la macchina del fumo, vai, ciao Paoletta.
1: No, anche senza macchina del fumo, la sfera, beh insomma siamo tornati un po' indietro nel tempo, fino all'inizio degli anni 80 con Missy Rolling Stones e ciao Pinuccio. Sono le 10 un minuto, le news.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo la polizia locale, il numero delle vittime è salito a 475. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Disperso un cinquantenne italiano e una coppia italo-svizzera. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina. Ma Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. E anche fonti UE parlano di nessun rischio immediato di un attacco a paesi europei. Sono ore decisive RAI per il futuro di Sigfrido Ranucci e di Report. Si lavora alla definizione di una ricollocazione per il giornalista e alla successione alla guida della trasmissione d'inchiesta di punta di RAI 3, nodo per il quale prende sempre più quota la soluzione interna. Oltre 5 kg di

cocaina nascosti dentro i biscotti della fortuna. Con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La donna è stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci ha regalato anche la luna rossa, con un'eclissi parziale vista dall'Italia all'alba di oggi. L'eclissi è iniziata intorno alle 4:40 e il massimo lo ha raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare è stato immerso nell'ombra della Terra, conferendo alla luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto, a più tardi.

0: La voce di Cardi B, Girls Like You. 10:07, così apriamo una nuova ora insieme. Siete con Paola fino alle 11. Salute, ringrazio Pinuccio che tra i messaggi, tra le icone, mi manda anche quella di Babbo Natale. What? Dice, ma sì, dai, che ormai tra un po' arrivano i panettoni. È vero, dopo il panettone d'agosto, tra un po' ci siamo, no, però un attimo, vogliamo ancora pensarci. Ciao Pinuccio, saluto anche Moni, Manuel, Alessandra, Mariella. Grazie a tutti, buonissima mattina. Con la nostra musica c'è anche lei, la regina Madonna, questa è Dance Trial.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada. I love Radio City.

riesco a individuare lo stadio. Vi ricordate? Non so perché mi è venuta. No, vi ricordo, come si chiamava? Ivano, ahi va. Ivano e Jessica nel mitico film Viaggi di nozze, no? Di Verdone, che ho rivisto recentemente, no? Invece noi riusciamo a individuare. Il nostro amico Umberto da Roma è sempre sintonizzato con noi, grazie naturalmente. Poi rispondo alle vostre domande. Pinuccio, certo che sì, perché mai? Dove devo andare? Domani mattina ci sentiamo, il nostro sabato insieme dalle 8 alle 12. Allora, ieri abbiamo parlato insieme del turismo cafone, maleducato, spesso imprudente, soprattutto imprudente perché devi fare la foto da postare, insomma, in situazioni veramente di pericolo. Una turista italiana, non so se avete letto nei giorni scorsi, gravissima schiatosi in Grecia, perché è stata scaraventata a terra mentre guardava a distanza decisamente ravvicinata il decollo di un aereo. Ok, allora, ferita per il flusso d'aria del motore di un aereo, voglio dire, stiamo parlando di aerei che ben conosciamo, per fare il cosiddetto plane spotting accanto alla pista. Quindi questa passione, chiamiamola così, insomma, osservare gli aerei da una pista adiacente a quella del decollo. Quindi da lontano può anche essere bello, insomma, ok, vedi l'aeroporto, insomma, ok, ma in questi casi, quando guardare gli aerei che partono può essere pericoloso, no, non stiamo bene veramente. Si chiama quindi plane spotting e in questo caso ci sono stati diversi feriti, ma roba da matti, non stiamo bene, no, assolutamente, cerchiamo di evitare. Che poi immagino il motivo principale sia quello, è cosa? Di postare la foto, no, non si fa. The Connell 74-75.

0: Ciao, siamo Manuel e Alejandra da Gavi. We love Radio City.
1: Ciao ragazzi, ogni tanto arrivano dei nuovi amici ed è veramente un piacere. Un abbraccio, grazie mille. Abbiamo anche altri amici che stanno registrando i vocali. Grazie, fatelo anche voi. Dai, 10:20 su Radio City arriva anche Madame.

0: Anche di qualche pioggia tra mattinata e pomeriggio, più probabile su ovest Piemonte e ponente Ligure. Rapidi piovaschi o anche qualche locale rovescio a sfondo temporalesco. Meno coinvolti i restanti settori delle due regioni, ma con tanta variabilità. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

aspetta, tappeto rosso. Ti sto ascoltando mentre mi faccio sistemare le unghie. Stiamo parlando della nail art, quindi, oh che bello, momenti piacevoli, cari uomini, no? L'estetista, parrucchiere, le unghie. Allora, chi scrive? La mia amica del cuore, la mia sister Paola, un bacione, che onore. Allora, un momento per me in tua compagnia, grazie mille, grazie. Allora, salutiamo anche l'artista in questione, Fornetto, e via, dai. Saluto anche Bianca, buon lavoro dunque. Sono momenti piacevoli, un attimo per noi. Ci sta, assolutamente, ogni tanto ci sta, e come. Un bacio grande, Paola, sempre a tutta la family. 10:31, novità The Bowser, questa è la nuova Lose Myself.

Magnetic, successo dell'estate, questa Lose Myself. Allora, avevo tralasciato il messaggio di Carla, perché prima abbiamo parlato di quella, chiamiamola passione folle, assolutamente pericolosissima, cosiddetta plane spotting, cioè quella di guardare da vicino, osservare da vicino il decollo degli aerei. Siete veramente pazzi. Allora Carla dice: ma già che ci sei, fatti legare sul muso dell'aereo, giustamente, sono dei... Ok, vabbè, fate voi, via la fantasia, ma veramente cose pazze davvero. Invece restiamo in aeroporto, andiamo in Colorado, e in questo caso una notizia carina, perché ci sono 322 caprette assunte, diciamo così tra virgolette, dall'aeroporto contro gli incendi. Al Centennial Airport gli animali vengono utilizzati per eliminare la vegetazione secca e ridurre il rischio di roghi, quindi sono utilissime, mangiano come matte. Sono 322, lavorano all'aperto tranquillamente, il loro compito principale è mangiare. Ok, un gregge di caprette è stato portato quindi nell'area aeroportuale per tenere sotto controllo erba, cespugli, vegetazione troppo cresciuta, contribuendo così allo stesso tempo a ridurre il rischio degli incendi. Gli animali resteranno al lavoro per circa una settimana e vengono spostati di volta in volta, no, nelle varie zone, nelle zone da ripulire. In condizioni favorevoli riescono a liberare dalla vegetazione tra 3 e 4 acri al giorno, 15.000 metri quadrati, quanto me mangiano ste caprette, raggiungendo anche punti difficili da trattare con normali mezzi di manutenzione. Quindi applausi per loro, che intanto si fanno una bella scorpacciata e sono utili appunto in questo caso in un aeroporto del Colorado.

0: belle giornate, belle settimane che stiamo trascorrendo insieme. Stanno arrivando un sacco di amici. Allora, Sara Saretta, aspetta lì, dobbiamo festeggiare tra poco. Intanto abbiamo riascoltato Duran Duran dal passato, Reach Up for the Sunrise.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of this.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: No vabbè, da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai,
10: con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
12: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Somewhere su Radio City, questa My Body Is On Ready, uno dei successi del momento. Allora, intanto prepariamo il brindisi, ok? Per Sara, Elisabeth, e leggo il messaggio di Anna. Ciao, sono Anna, puoi dedicare una canzone alle ragazze della Baita di Tagliolo per ringraziarle del favore? Facciamo la prossima, prossima canzone. Soprattutto a Sara vorrei farle sentire la canzone Le ragazze del Coyote Ugly per le ragazze appunto della Baita. Allora non posso mettere la canzone indicata, però tanti baci a voi, buonissima giornata. Poi piuttosto sentiamo e facciamo tanti auguri a Sara, eccola qua.
1: Buongiorno, ciao a tutti Radio City, ciao Paoletta, ciao. Ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
1: Oggi è il mio 46esimo compleanno e comunque passo sempre la mattinata con voi, sempre. Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone WhatsApp dei Four Blondies. Inizio a ringraziare una parte di gente, amici, conoscenti che mi hanno fatto già gli auguri per il mio compleanno. Grazie, grazie davvero, mi avete fatto emozionare, da qui Terme.
0: È un po' emozionata.
1: Ciao,
0: ciao Sara Elisabetta, allora che piacere. Allora la canzone anche in questo caso non posso all'istante, no assolutamente, perché non c'è più il City Service da un bel po' di tempo, però insomma ringraziamo gli amici che hanno lanciato gli auguri, anche noi, arriviamo anche noi, quindi un bacione grande. Sara, un piacere averti dei nostri, buonissima mattinata, un abbraccio e buonissimo, felice compleanno Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

Alex Warren su Radio City, questo è Passenger. Grazie ancora Anna, le ragazze della Baita, saluto e felicissimo compleanno a Sara. E adesso vi ricordo un appuntamento: domenica 30 agosto la Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavilonga, 7 km di passeggiata fra le splendide colline del Gavi di OCG. Ad aspettarvi degustazioni in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. E ritrovo alle 9:30 alla tenuta La Marchesa, quota di 30 euro. Posti limitati con iscrizione obbligatoria entro domani il 29 agosto. Info e prenotazioni su gavilonga.it questo domenica 30 agosto. Adesso dal passato in chiusura del nostro appuntamento.

0: oggi, felice di essere stata con voi anche oggi in questo venerdì. Baci ragazzi, grazie veramente a tutti voi, ad ognuno di voi, buonissima giornata, buon venerdì, noi ci sentiamo se volete domani dalle 8 alle 12. Baci e grazie da Paoletta, tra poco Valeria con voi, intanto le news 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin, che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno, è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Gu con Aerastar Woman alle 11:07 con questo tempo un po' ballerino. Che caldo, cioè non è il caldo, è l'umidità. Buongiorno a tutti, buon venerdì e buon inizio di weekend da me, Valeria.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

Shakira con She Wolf. Era il 2009 alle 11:10 minuti qui su Radio City. Intanto buon giorno a tutti da me, Valeria Ferrari. Stiamo insieme in queste tre orette e si parla di amore. Allora, questa nostra prima ora insieme potrebbe diventare tipo lo spazio dedicato alla rubrica lettere d'amore, perché ho trovato questa storia di questo ragazzo che ha guidato un camper da Milano ad Avellino per ritrovare una ragazza che non sentiva da circa 9 anni. Praticamente lui si chiama Martino e ha conosciuto questa ragazza Beatrice 9 anni fa ad Amsterdam. C'è stata soltanto una chiacchierata e lui dice: di quelle che ti restano dentro per sempre, no? Poi il silenzio, niente numero, niente social, nessun contatto, e di lei sapeva soltanto il nome e l'anno di nascita. Solo che dopo 9 anni si è sentito pronto a riprovarci, a ritrovarla, seppur era cosciente del fatto che dopo 9 anni le cose possono cambiare, giustamente, no? E lui, anche soltanto per farsi un giro, è salito su questo camper e ha guidato per un bel po' di chilometri, no? Fino ad Avellino. In giro per il corso, io non lo so, in giro per il corso ha distribuito dei volantini, no? Con una lettera d'amore, chiedendo ai passanti se la conoscessero. E quindi di aiutare a trovarla, no? Anche lì, non lo so, potrebbe essere croce delizia, anche perché questa Beatrice magari si ritrova sul volantino dopo 9 anni, sai, non lo so, magari è fidanzata, è sposata, con dei figli, chi lo sa, no? Magari è andata proprio via dall'Italia. Comunque, c'è anche un lieto fine a questa storia, ma prima al 333-4635-873 vorrei chiedere se anche qualcuno di voi, così, anche anonimamente, in maniera proprio completamente anonima, o anche mandando un vocale o un messaggio, se c'è una ragazza o un ragazzo di cui anni fa vi siete quel colpo di fulmine, no? Cioè, è stato quel colpo di fulmine mai più risentita, e che cosa le direste o gli direste?

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Harry Styles con American Girls. Sono le 11:26 minuti dai che è iniziato ufficialmente il weekend anche qui su Radio City. Nel frattempo novità è quella dei BTS con Normal.

Erano i BTS con Normal. Le 11:29 inizia la compilation con i suoi 3 successi non stop: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry con Feels ad aprire.

0: braccettino a mezz'aria fuori dal finestrino, occhiali a goccia, dai, perché mi dà le vibes questa cosa, no? Will Smith con Men in Black. Siete lì pronti a godervi il weekend. Nel frattempo chiude questa nostra compilation dal 1997 anche Saif con Parlar d'amore, subito dopo Calvin Harris e Pharrell Williams, Katy Perry con Feels.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

Era Teddy Swims con Break Up in Reverse. Inizia il weekend e iniziano anche gli eventi del territorio. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la mostra Mercato Florovivaistica di qualità Fiori Inchiostro, giunta alla 9ª edizione, che si terrà sabato 29 e domenica 30 agosto dalle ore 9.30 alle ore 19 nei suggestivi chiostri del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Due giorni per gli amanti del verde, vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. In occasione della mostra Mercato saranno visitabili la mostra fotografica Lagune di Claudio Pasero, la mostra di acquerelli di Piume e di Petali di Mary Ann Scott e la mostra Bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e il ristorante. L'ingresso è libero.

Per me l'icona Maître Gym 2015 con Est-ce que tu m'aimes. Alle 11:54 minuti dalla Francia ritorniamo indietro in Italia con Gaia, che però ci fa fare anche un salto in Brasile con Bossa Nostra.

0: Era Prince. 1986 con Kiss va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Buona pausa pranzo a tutti per chi ha iniziato ora. Nel frattempo abbiamo fatto le 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale a 489 il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato comprende corpi recuperati in più aree del paese, mentre preoccupa il dato dei dispersi che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. In Oriente la strada del negoziato resta percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scritto su X è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile, ha affermato. La Norvegia piange il suo re, è morto 89 anni, Harald V. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Si allarga l'inchiesta condotta dalla procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System, la società che fornisce software aziendali, ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi.

0: Never going home alle 12:07, però se voi state andando a casa o a fare qualche commissione a lavoro, siete con noi in compagnia. Merca in Cremont anche, i Colors e Serena Brancale con Partenope. Buongiorno a tutti!
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

Merkan Cremont, i Colors, Serena Brancale e Partenope. 12-10 minuti, non so se avete qualche amico o amica a Napoli e insomma per tenervi in contatto come fate chiaramente tra videochiamate e messaggi, dico Napoli proprio per la canzone, vabbè, comunque io ho scoperto quest'app di messaggi istantanea che insomma è un po' diversa dal solito, anche perché siamo abituati a WhatsApp piuttosto che Instagram, Telegram, insomma tutte le piattaforme di social e messaggistica che ci tengono anche un po' incollati, no? A ritmi anche veloci di botte e risposta, frenetici, ma proprio grazie a quest'app si può rallentare. Praticamente esiste questa applicazione che invia messaggi alla velocità dei piccioni viaggiatori, quindi ci può mettere da un giorno, ci può mettere tre giorni o comunque qualche settimana, potrebbe essere, non si sa, dipende da quanto è veloce il piccione piuttosto che insomma il vento che incontra. Ne parliamo tra pochissimo, c'è anche Osier con Too Sweet su Radio City.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

con Counting Stars dal 2013. A proposito di stelle, qualcuno stanotte è riuscito, anzi stamattina presto, è riuscito a vedere qualcosa dell'eclissi lunare oppure nada? 0 di 0, anche perché io ho visto qualche foto ma era veramente molto nuvolo. Nel frattempo, novità è quella di Kamrad con Love Sober.

0: stavamo parlando proprio poco fa dei piccioni viaggiatori. Cioè, questa è impazzita completamente. Allora sì, c'è una buona probabilità che questo sia accaduto e stia accadendo, ma noi parliamo dei piccioni viaggiatori perché è uscita quest'app che si chiama Carrier Pigeon, Pigeon come piccione. E che cosa fa? Praticamente permette agli utenti che la scaricano di rallentare, no? Un po' quei ritmi a cui siamo abituati da tempo anche per quanto riguarda i messaggi, e quindi rallentare un po' e utilizzare quest'app proprio per messaggiare. Allora, in che cosa consiste? Praticamente traccia il piccione, si può tracciare il piccione in tempo reale con un sistema di GPS, e un po' quello che succede, non so, quando devi tracciare il pacco, no? Per dire che ti deve arrivare. Però questo piccione ipotetico viaggia ad una velocità massima virtuale di circa 177 km orari, e sulla base di quest'ultimo dato è facile, no, anche stimare i tempi di consegna. Ad esempio, se due interlocutori vivono nella stessa città, il messaggio arriva nel giro di pochi secondi. Invece, se nel caso di poli opposti, cioè da punti opposti di uno stato, chiaramente bisogna attendere qualche ora. Ci sono, ho scoperto, non solo queste app, anche Roost, si chiama così l'altra, oltre a Carrier Pigeon, per chattare o comunque parlare in maniera un po' più calma. Anche Karol G e Manu Chao fanno un po' come i piccioni viaggiatori, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Rackets High con Animal alle 12:46 minuti qui su Radio City. Inizia il weekend e sono tanti gli appuntamenti all'interno del nostro territorio.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

Sono già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Italia dal 2018, l'Italia che durante agosto si tinge dei colori delle sagre, degli appuntamenti e ovviamente anche degli eventi in giro per il territorio. Proprio per questo domenica 30 agosto la Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavilonga, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi di OCG. Ad aspettarvi degustazioni in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. Ritrovo alle 9.30 alla tenuta La Marchesa, quota 30 euro con posti limitati e iscrizione obbligatoria entro il 29 di agosto. Info e prenotazioni su gavilonga.it.

0: Post Malone, Chemical alle 12:54 minuti, prima del nostro appuntamento con la storia della musica, questa collabo. Uno degli ultimi lavori di Gabry Ponte con Giova è DNA, qui su Radio City.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte.
1: Col mio DNA.
0: Giovanotti.
1: Col mio DNA.
0: E lo dice lui, DNA, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio City. Ora invece City Story, Fleetwood Mac con Family Man.

0: con Family Man. Era il 1987 per questo appuntamento con la storia della musica che, come sapete, o anche se non lo sapete, ritrovate a ogni fine ora come classico appuntamento. Nel frattempo noi abbiamo raggiunto le 13 e un minuto, tra pochissimo invece l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. In Oriente la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. Inutili soccorsi sul posto, sono intervenuti anche carabinieri. Due cittadini messicani sono finiti in manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez, che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Erano i Capital Cities, il 2013 con Safe and Sound. Il sound c'è, è quello giusto qui su Radio City con me, Valeria Ferrari, fino alle 14. Bruno Mars ora, la sua On My Soul.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I Love Radio City.

Miley Cyrus con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood era Secrets, il trio, e che trio! Parliamo in questa nostra terza ora insieme di un sogno che secondo me tante persone amanti dei libri, e non solo, secondo me anche un po' delle favole o di un immaginario, non so, c'è qualcuno che da piccolo tra di voi avrebbe amato completamente essere un libraio, oppure appunto far parte, no, dei negozi che danno anche a qualcuno della fantasia. In questo caso c'è l'Open Book, ci troviamo in Scozia, che ha creato questa prima esperienza di bookshop holiday di questo tipo. Che cosa puoi fare? Puoi essere il capo indiscusso di questo negozio per quanto tempo vuoi, ovviamente essendo un volontario. Praticamente tu scegli gli orari di apertura della libreria, sistemi e fai tutta il catalogo libri, puoi decidere i prezzi, crei una nuova vetrina, accogli lettori, abitanti, puoi organizzare eventi, quiz, tantissime cose, con una squadra di volontari locali che ti aiuta ad iniziare. Però poi la libreria è completamente affidata a te. Ci troviamo in Wicktown, Dumfries and Galloway in Scozia, dove dormi poi anche nell'appartamento sopra la libreria. E vabbè, bisogna stare molto attenti perché l'esperienza è super richiesta. Il sito segnala il tutto esaurito almeno fino alla fine di febbraio 2028, con le nuove date che poi vengono pubblicate ogni mese, cioè con circa 23 mesi di anticipo. Fighissimo, fighissimo, perché per chi ama i libri o chi ha sempre amato, no, anche da più piccolo, di far parte, lavorare all'interno di questo magico mondo, potrebbe essere, ecco, l'esperienza adatta a voi. Io ve l'ho detto, poi fate vobis. Samurai J, Vito Salamanca.

0: successi. I Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
1: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme, serramentigollo.com.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

2017, i Chainsmokers, i Coldplay, Something Just Like This. Le 13:29 minuti, buon appetito a tutti se state mangiando ora o magari finendo di pranzare. James Blunt per la nostra novità.

James Blunt con Tastes Like Summer. Ancora e ancora per un po', fino al 21 di settembre è ancora estate, garantito. 13:32 minuti qui su Radio City, anche una compilation, Promita Sabian con Goodbye Kiss 2012.

0: 1993, Freddie Mercury con Living on My Own va a chiudere questa nostra compilation. C'era anche Emma e Fabri Fibra Antidroga. In apertura invece i Kasabian con Goodbye Kiss qui su Radio City.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Con Dimanche Midi Pill, tra l'altro dai miei grandi studi del liceo linguistico, Dimanche vuol dire domenica. Parliamo anche di domenica, ma in particolar modo del weekend. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la mostra Mercato Florovivaistica di qualità Fiori Inchiostro, giunta alla 9ª edizione, che si terrà sabato 29 e domenica 30 agosto dalle ore 9.30 alle ore 19 nei suggestivi chiostri del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Due giorni per gli amanti del verde, vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. In occasione della mostra Mercato saranno visitabili la mostra fotografica Lagune di Claudio Pasero, la mostra di acquerelli Di Piume e di petali di Mary Ann Scott e la mostra bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e ristorante. L'ingresso è libero.

con Camera alle 13:54 minuti qui su Radio City. Stiamo andando addirittura di arrivo verso il nostro appuntamento con la storia della musica. Anche Irama ci sta accompagnando da praticamente inizio giugno fino ad adesso con una delle sue canzoni di quest'estate 2026. Il titolo è Cabana.

0: Gloria Gaynor con I Will Survive, è la frase che diciamo da lunedì. E ragazzi, ve lo posso dire, ce l'avete fatta, siete arrivati al weekend, comunque al fine settimana. Dal 1978 il nostro appuntamento con la storia della musica, ovviamente Gloria Gaynor va a chiudere queste nostre tre orette insieme. Noi invece ci risentiamo lunedì sempre tra le 11 e le 14, tra pochissimo la redazione con l'informazione, subito dopo invece vi terrà compagnia Renzo Lingua dalle 14 fino alle 17. Sono le 14 in punto, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Polemica a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che i giorni scorsi aveva detto che a destra vota in maniera maggioritaria chi ha poco studiato. Piccata la replica social di Meloni: quegli italiani hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra, ha scritto. E più che raddoppiato col passare delle ore, il bilancio delle vittime dell'alluvione in Tibet è salito ora a 538. La Cina riprende le operazioni di ricerca dei dispersi, che al momento sarebbero oltre 2300. Proseguono intanto anche le operazioni di soccorso. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata in una piscina all'interno di un'abitazione di via Villa Grazia a Palermo. La piccola stava trascorrendo la serata coi genitori quando si è immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Immediati soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia, l'ha annunciato il governo serbo. Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: fu una delle mie canzoni preferite di quell'anno, uscì proprio nell'estate 2021, il disco di Marco Mengoni, Ma Stasera. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio insieme a Renzo Nicolasino alle ore 17 anche oggi, ma non sarò da solo, qui di fianco con me ci sono i nostri grandi successi.
1: Ciao, sono Pupa e vi ascolto da Madonna della Villa. I love Radio City.

Machine Gun Kelly, MGK, dato per capirci, featuring Wiz Khalifa con Girl Next Door, che apre il nostro appuntamento questo venerdì, le porte insomma del fine settimana, anche oggi con un sacco di bella musica. Poi ricorderemo anche alcuni appuntamenti interessanti proprio di fine mese. Ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci: 333-4635-873 con WhatsApp, ma anche con Telegram. Ogni tanto andiamo a ripescare qualcosa dal passato, come questa famosissima, un po' di ricordi, 1995, questa versione remix, che poi andò proprio questa versione, Jamiroquai con Space Cowboy.

0: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
3: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
4: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Robin Schulz, Sugar, estate 2015. Allora, ritroviamo intanto la prima novità che è anche sul nostro sito web radiocity.it. Parliamo di Luciano Ligabue che continuerà il suo tour anche nel mese di settembre. Per vedere insomma, un po' più vicino a noi dovremo aspettare ancora un pochettino. Parliamo poi del mese di ottobre, il 24 in particolare, sarà appunto a Milano per un live, vedo i biglietti disponibili. Oggi intanto ci regala questa bella canzone e probabilmente ci canterà anche questa durante i suoi live. Qualcosa per te.

Dua Lipa, che abbiamo ritrovato con questo successo del 2020. Ciao a chi ci ascolta anche in streaming sul nostro sito web radiocity.it e anche le applicazioni, l'applicazione in particolare che ci permette essere attraverso i vostri cellulari, smartphone. Radiocity.it è il nome appunto dell'applicazione. Ritroviamo invece un successo che ha colorato buona parte dell'estate. Parliamo proprio di questa canzone.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

0: Il disco di Martin Garrix, questo DJ producer, hanno collaborato nuovamente appunto insieme agli U2 per il singolo che abbiamo ritrovato qui su Radio City. A proposito, intanto parliamo ancora una volta di concerti. Vasco Rossi, ad esempio, è atteso il prossimo anno, una serie di concerti con tantissime date che partono ufficialmente appunto il mese di giugno, tantissime città, tra queste ricordiamo anche Roma, insomma tutte le info le trovate anche su Ticket One, dove in alcune date vedo disponibilità, insomma, per quanto riguarda Vasco Rossi, che oggi appunto ritroviamo con un successo del 2021.
1: Sembra strano anche a me.

0: Per tornati nel 1984, Radio City Story, che insomma ci permette di riascoltare un successo dal passato. C'è lo spazio invece con l'informazione. Sono le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima. Tragedia ieri a Palermo, una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina. Pare che la piccola, in vacanza con i genitori, si sia immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, disposta l'autopsia. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano. 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Ritrovati vivi altri 2 portoghesi. I soccorritori hanno raggiunto l'epicentro della frana in Tibet. L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti, ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti. L'ultimo arriva dal Ministero della Difesa. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire: lo stretto di Ormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio.

0: per aprire un'altra ora insieme questo venerdì pomeriggio. Poi più tardi scopriremo anche la situazione meteo, anche se devo già anticiparvi che in alcune zone sta già piovendo, insomma temporale in arrivo, ne parleremo poi con i ragazzi più tardi. Noi intanto ci occupiamo di musica, questa volta però dal passato. Lui piace parecchio, si chiama Lenny Kravitz.
1: Ciao, sono Lori di Acqui, I Love Radio City.

0: Dance No More, disco di Harry Styles qua su Radio City. Beh, tra gli appuntamenti interessanti di fine agosto ce n'è uno in particolare, domenica 30 agosto la Prorocco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavilonga, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi DOCG. Ad aspettarvi degustazione in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. Ritrovo alle 9:30 del mattino alla tenuta La Marchesa, quota 30 euro. Posti limitati con iscrizione obbligatoria entro il 29 di agosto. Per info e prenotazione vi invito a visitare il sito web gavilonga.it.
1: I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.

Lost Frequencies dal 2015. Allora siamo anche pronti per regalarvi la City Compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione. Ma prima c'è un'altra delle nostre novità.

Lose Myself. Allora, 15 e 24, come sapete, la City Compilation, tre successi. Il primo è un successo firmato da Lady Gaga insieme a Ducci. Questa la conosciamo, dai, Runaway.

0: senza interruzioni. Nemmeno una.
1: Nemmeno una.

0: sì. Chiudiamo la City Compilation con One Republic. C'era anche Saif in apertura del disco di Lady Gaga insieme a Ducci.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
12: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Anna Nannini con Marrakech, anche lei ha terminato il tour, ma già prenotato insomma gli spazi poi per il prossimo tour del prossimo anno, è attesa l'11 aprile 2027 a Torino, ma c'è anche la data di Bari, Roma, Padova, Firenze, insomma un tour il prossimo anno per Gianna Nannini abbastanza impegnativo, Allora, tra i vostri messaggi c'è anche quello di Fabio. Ciao, buon pomeriggio anche a te. 333-4635-873, anche per lanciare il vostro I Love Radio City con un messaggio vocale, poi noi lo inseriremo ovviamente in programmazione. Tra poco anche lo spazio con l'informazione, ma intanto ritroviamo anche lei, Lola Young.

Animals. 10 minuti alle 16. Tra poco diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico su strade e autostrade. Intanto vi regalo una canzone bellissima e lei la conosciamo anche un po' per questa voce particolare. Si chiama Sienna Spiro.

Material Lover, Sienna Spiro. L'appuntamento invece con Radio City Story ci porta nel 1983.

0: primi anni 80 all'Industry, li abbiamo ritrovati. Pochi minuti alle 16, vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento, ci colleghiamo con loro.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Cuelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Un altro annegamento in piscina, una bimba di 2 anni e mezzo è morta ieri a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa. Pare che nessuno se ne sia accorto, disposta l'autopsia. Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal, il numero dei morti è salito a 538, i dispersi sono 977, tra cui 617 stranieri. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Botta risposta tra la Premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco le parole della Presidente del Consiglio. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini. Un venerdì rovente sull'Italia con picchi anche di 42-44 gradi e qualche temporale al nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. Domani le massime al centro-nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il sud soltanto domenica. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Imagine Dragons che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme in questo venerdì pomeriggio, insieme a Renzo sino alle ore 17. Il successo, la collaborazione tra Mark Cremont, The Colors, ma c'è anche lei, Serena Brancale.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City!

Mac Cremont insieme a The Chorus, Serena Brancale. Allora, un'occhiata invece a coloro che sono in viaggio in questo momento e alle autostrade, ovviamente. Partiamo con la A7, la Milano-Genova. Troverete code per circa un chilometro per causa traffico intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Ci spostiamo sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code per circa 2 chilometri prima dello svincolo con Pietraligure e poco dopo lo svincolo con Orcofellino in direzione di Genova. Ci spostiamo invece sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, code causa traffico intenso anche in questo caso, però in barriera di Lago Maggiore in direzione di Genova-Voltri. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza e fate buon viaggio!

dei successi dell'estate. Prima abbiamo dato un'occhiata anche alla situazione del traffico, come già annunciato prima, molti ritorni, il famoso controesodo delle ferie, ne parleremo anche poi nei prossimi giorni, visto che comunque molti torneranno anche i primi di settembre. Noi comunque vi terremo informati su alcuni tratti autostradali. Parliamo di meteo, lo faremo tra pochissimo con i ragazzi di Trebi Meteo. Prima Blondie.

0: Infometeo.
1: Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità ancora da mettere in conto nelle prossime ore tra il Piemonte e la Liguria, con qualche nuvola di passaggio, gli ultimi piovaschi in Piemonte, ma anche con aperture via via sempre più decise. In vista di un fine settimana all'insegna del sole, quindi weekend estivo, con un solo qualche residuo nuvolamento in montagna. Temperature però ancora alte, il caldo continua a farsi sentire, caldo umido. Le massime arrivano a toccare i 30-32 gradi, ma per effetto dell'umidità sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Per i dettagli comunque sulle vostre zone, anche poi per la prossima settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni, tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Ogni giorno, ogni sono grandi successi. Radio City.
11: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Altra novità in rotazione su Radio City, li conosciamo questi ragazzi, si chiamano BTS, questo è il singolo al titolo Normal.

Ishiso Sisters 2012, li abbiamo ritrovati. Ciao anche a Fabio, buon pomeriggio, un altro Fabio che ci ha raggiunto, 333 46 35 873. Ritroviamo anche con molto piacere lei, la rivedremo un po' più vicino a noi. La data è quella di Milano, il 14 di dicembre, sarà al Teatro degli Arcimboldi. Ve la consiglio perché è veramente molto brava, soprattutto in live. Sto parlando di Noemi. Stare

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
16: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Madame, l'abbiamo ritrovata un quarto d'ora circa alle 17. Volevo ancora una volta ricordarvi l'appuntamento per domenica 30 agosto, la Proloco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavi Longa, 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi DOCG. Ad aspettarvi degustazione di in cantina, prodotti tipici e la grande raviolata finale. Ritrovo alle ore 9:30 alla tenuta La Marchesa. Quota 30 euro, posti limitati con iscrizione obbligatoria entro il 29 di agosto. Info e prenotazioni su gavilonga.it.

Debris is Madonna, l'abbiamo ritrovati qua su Radio City, pochi minuti alle 17. Ciao anche a Dari che ci ha raggiunto prima. Allora, tra poco ritroveremo anche lo spazio con torneremo insomma nel nostro archivio dei grandi successi con una canzone che torneremo praticamente alla metà degli anni 80, ve lo anticipo. Prima però uno dei successi di questa estate.

0: Footloose, successo dell'84, colonna sonora, l'abbiamo ritrovati. Chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, buon weekend, ci sentiamo lunedì come sempre nella prima parte del pomeriggio a partire dalle ore 14. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione, sono le 17.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le migliaia di persone disperse, compresi molti turisti stranieri. Il bilancio si aggrava di ora in ora, sono 538 i morti, oltre 977 i dispersi, 517 sono stranieri. In Spagna un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez con il nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Marc. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini, Bagnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 500
7: Dal Clinic è aperto.

0: Human Soul con Bruno Mars. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Abbiamo salutato poco fa Renzo. Io sono Paolo Zangani, sarò con voi sino alle 20 a darvi naturalmente il buon pomeriggio e anche ad accompagnarvi sempre più vicino al weekend. Dai che venerdì, cominciamo con Robbie Williams, Love My Life.
1: Sono Sabrina Di Gavi e da tutta la vita I love Radio City.

Spend All My Life, Robbie Williams. Cosa aspettarsi da questo weekend riguardo il controesodo? Siamo nell'ultimo fine settimana di agosto, rientri dalle ferie, ci sono spostamenti verso le città, traffico turistico residuo naturalmente, che si sommano creando quelle che sono le condizioni tipiche del controesodo, così lo chiamiamo, no? Insomma, quelli weekend da bollino rosso quasi. Speriamo di no, però voglio dire, dalla situazione attuale e da quelli che sono i trend stagionali ci sono code più probabili che in altre zone, no? Riferendoci in modo particolare a quelle che sono le zone coperte dal nostro segnale, potremmo dire che sulle tangenziali, ad esempio quelle di Milano, ci potrebbero essere rallentamenti costanti nelle ore di punta, oppure sulla 10 e sulla 12 in Liguria, con i rientri dalla riviera di Ponente di Levante, con codi a tratti, e purtroppo, ahimè, speriamo di no, ma ci potrebbero essere anche qualche incidente, perché succede quando c'è tanto traffico così. Speriamo sempre e solo che non accadano, e se sì, che non siano gravi, ovviamente. Insomma, potrebbe essere un weekend da tenere sotto controllo dal punto di vista del traffico.

Gli anni del massimo splendore di Britney Spears, questa è una canzone del 1999, era anche molto più giovane, proprio veramente all'apice del successo. E così nel nostro pomeriggio di venerdì abbiamo parlato già di che cosa possiamo aspettarci durante il weekend riguardo il traffico. Ovviamente ci sono degli orari che sarebbe meglio evitare in autostrada, specialmente su quei tratti autostradali, come ad esempio la 26 o la 7 che portano al mare, no? Per quanto riguarda il sud verso la Liguria e per chi parte da Milano, in questo caso parliamo di ritorno, e si dovrebbero cercare di evitare certi orari, come ad esempio domenica prossima tra le 16 e le 21, la fascia decisamente più critica, e come si dice, uomo avvisato, mezzo salvato.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.

Coffee and the Giants Paradise. Saluto quel pazzo di Marco che ogni giorno è con noi, che si sposta in bici praticamente. Dice: io metterei una firma per avere tutto l'anno queste temperature, 23 gradi, massime 30. Avercene così. Il problema è che le massime sono arrivate anche ben più su, a 42 dall'inizio di giugno. Insomma, ora un pochino di tregua. Tutto sommato,

Comrade con Love Sober. Eccoci qui, pronti per una bella compilation. Stiamo per sentire tre successi che arrivano senza interruzione. Questo è il momento giusto anche per fare una piccola pausa. Voglio dire.

0: Lunatics e For To Remain Sane. Questi sono gli Ark, successo del 2001 in chiusura del nostro appuntamento con la City Compilation. Tre protagonisti anche Emma Marrone e Faber Fibra, in apertura Lizzo. Tre hit che arrivano non stop e avremo un altro spazio compilation tra circa due ore.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

con Alfa, questo naturalmente uno dei successi dell'estate 2026. Beh, stavo giusto commentando questa mattina, ascoltando le nuove canzoni che stanno per arrivare, no? Che segnano l'inizio di una nuova stagione, anche se è un po' triste per noi doverlo dire, però insomma l'estate è ormai nella parte conclusiva. E devo dire che ogni volta che finisce la stagione estiva arrivano poi le canzoni più tristi, più malinconiche, insomma cambia la stagione, arriva l'autunno e sembra che bisogna inevitabilmente essere un po' tristi anche noi. Io non la penso così, no, assolutamente no. Credo invece che dovremmo continuare ad essere più che mai allegri. E ci sono anche delle cose positive, voglio dire, ogni stagione porta delle cose buone. Comunque parliamo di questo weekend, parliamo degli appuntamenti di questo fine settimana. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la mostra mercato florovivaistica di qualità che si chiama Fiori Inchiostro, giunta alla nona edizione, che si terrà sabato 29 e domenica 30 agosto dalle 9.30 alle 19 nei suggestivi chiostri del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Due giorni per gli amanti del verde, vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. In occasione della mostra mercato saranno visitabili la mostra fotografica Lagune di Claudio Pasero, la mostra di acquerelli di piume di petali di Mary Ann Scott e la mostra bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo tra l'altro anche il servizio bar e il ristorante. L'ingresso è assolutamente libero.

Robin Era. Prima abbiamo sentito anche Friday, ed è giusto così, visto che è proprio venerdì. Dai che venerdì, pochi minuti all'appuntamento con Radio City Story. Tra poco balleremo, ve lo dico già. Ora c'è Gabbani.

Ballo Summer Funk e ballo anche con una canzone mitica. Questa veramente la conoscono tutti, no? Non è una questione solo di età, naturalmente, ma proprio perché è un successo planetario.

0: grandissimo, enorme successo del 1978. Chic con le Freak per arrivare all'appuntamento con le informazioni e ovviamente superare da un minuto le 18. Ecco le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico al TG3, a RAI News o come corrispondente. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Abbiamo sentito un boato immenso e visto una nube marrone venire verso di noi, è il racconto all'ANSA di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Lo dice all'ANSA un portavoce della Commissione europea interpellato sulla notizia che l'ex leader serbo bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. Mladic stava scontando una condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Calcio, Rafa Leão, Milan, telenovela finita e fatta con il Galatasaray. E intanto a Monte Carlo, Milan e Juve hanno conosciuto le loro avversarie in Europa League. I rossoneri pescano il Benfica e due inglesi, Sunderland e Bournemouth. Real Sociedad e AZ Alkmaar, gli ostacoli principali per la Juve. In Conference League, l'Atalanta pesca l'Ajax. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Meghan Trainor, il bello della musica che suscita ricordi, emozioni. Talvolta riascolti una canzone e dici, porcaccia la miseria, quanto tempo è passato, qualcuno era giovanissimo. Ciao Silvana, buon pomeriggio, grazie per il tuo messaggio. Dice, con questa parla delle fricche, degli chic, hai deciso di farmi morire del tutto. Dice, no, anzi il contrario. Ciao a lei, ciao a voi, ripartiamo, lo facciamo con Madonna.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

Che mi scrive al 333-4635-873. Oh, sai che negli ultimi anni Madonna non mi piaceva più, però devo dire che queste ultime sue canzoni, questa è la precedente, mi piacciono di nuovo. Giusto, Marta, brava, è vero, un grande ritorno di Madonna. Dan Citoria con questa canzone alle 18:11, annunciamo anche l'arrivo di un successo di una cantante che fischia benissimo, cioè canta anche benissimo naturalmente, scrive delle belle canzoni, però fischia come pochi e il suo fischio è diventato un marchio di fabbrica. Sto parlando di LP, che sta per Laura Pergolizzi, quindi origini anche ovviamente italiane, e questa sua canzone si chiama Lost on You.

0: Ciao Paoluccio,
1: buona
0: venerdì,
1: serata,
0: finalmente
1: buona serata,
0: venerdì,
1: giusto? Sì,
0: un
1: sì,
0: bel
1: sì.
0: Venerdì perché si preparano le valigie.
1: Hai capito?
0: Le giudi si parte.
1: Brave,
0: lunedì,
1: brave.
0: Direzione Fuerteventura.
1: Ah,
0: un abbraccio a tutti, buon weekend e ci sentiamo. Ciao ciao.
1: Buon weekend e anche buon divertimento in vacanza. Oh, baby, I love you. Che puoi partire a settembre, è bellissimo, secondo me, eh? E questa è una canzone proprio da vacanze. Baby, I love you way.

0: Infotraffico.
1: L'appuntamento con la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico. Cominciamo con la 50, la tangenziale ovest di Milano. C'è stata una riduzione di carreggiata a causa incidente allo svincolo uscita 7 bis, quinto dei stampi, direzione dell'allacciamento 1 Milano-Napoli. Sulla 7 Milano-Genova code un chilometro. Causa traffico intenso tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, direzione del capoluogo ligure. Sempre sulla 7 un veicolo fermo viene segnalato tra Busalle e Roncoscrivia, direzione Milano. E sulla 7 ci sarà una chiusura notturna, lo segnaliamo, il tratto chiuso a partire dalle ore 22 sino alle 6 del 4 settembre, questo tra Binasco e Bereguardo. Sulla 21 invece a Torino-Brescia ci sono code a tratti per un chilometro causa veicolo in avaria, questo tra il chilometro 5 e 53 prima dello svincolo di Asti Est e 74 e la 33 Cuneo e il chilometro 21 e 163, stiamo parlando ovviamente dei metri. Bene, allora questo in direzione della barriera di Villanova d'Asti Torino. Sulla 26 un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento della 4 Torino Trieste e lo svincolo Vercelli Est direzione di Genova Voltri. È tutto, grazie per l'attenzione. Fate buon viaggio.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
4: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
5: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Complicated Events su Radio City. Alle 18.39, buona serata amici, salutiamo chi ci ascolta in FM, sapete che abbiamo un sacco di frequenze che coprono la provincia dell'Alessandria, ma non solo naturalmente in FM, e poi ci sono le frequenze in DAB Plus. Voi potete ad esempio partire da Alessandria, viaggiare verso il mare e rimanere con noi fino alla provincia di Savona, di Genova, di La Spezia, addirittura fino in Toscana, in Versilia. Se invece andate a nord, fino a Milano, Bergamo, naturalmente via verso Torino con Asti, con Cuneo e poi naturalmente Alessandria, che è la provincia da cui trasmette la nostra radio ormai dal 1976. Mica bau bau micio micio.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: No, vabbè!
8: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
9: No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai!
8: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Dare Coca-Cola a Tommaso Paradiso. A forza di leggere di cose buone, di parlare di cose buone, mi sta venendo sempre un languorino, quel languorino che sicuramente non passerà, almeno non prima di sera. Parliamo di cosa si può fare domenica 30 agosto. La Pro Loco di Gavi e i Cavalieri del Raviolo vi invitano alla Gavilonga, che sono 7 km di passeggiata tra le splendide colline del Gavi di OCG. Ad aspettarvi ci sono degustazioni in cantina, prodotti tipici e poi la grande raviolata finale. Il ritrovo è alle 9:30 alla tenuta La Marchesa. La quota di partecipazione è 30 euro, però i posti sono limitati con iscrizione obbligatoria e tutto questo entro il 29 di agosto, quindi entro domani. Per info e prenotazioni andate sul sito gavilonga.it e il gioco è fatto.

Questa è Gaia. In arrivo c'è un grande della musica. Beh, lui veramente è stato un precursore, sempre molto avanti. Sto parlando di Peter Gabriel. Arriva Sledgehammer.

0: La sua carriera iniziò con i Genesis, prima maniera, parlo di Peter Gabriel, che stiamo ascoltando qui invece come solista, in un successo indimenticabile che risale al 1986, che si chiama Sledgehammer, con cui arriviamo anche all'appuntamento delle news. Sono le 18:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano, riprese dalla CNN. Arrivata a Kathmandu la task force italiana. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Un portavoce della Commissione europea commenta: qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Siegfried Ranucci non condurrà più il report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. Gli inviati storici protestano: siamo pronti alle dimissioni. Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di Marche e Friuli Venezia Giulia. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, che ha ribadito l'impegno della banca centrale americana a riportare sotto controllo un'inflazione definita preoccupante. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Carpenter con Taste. Abbiamo sentito le news. La prossima settimana torna anche Enrico Mentana con i suoi 100 secondi e gli approfondimenti che avremo proprio alle 19. Bene. Ciao da parte di Paolo Zangani, questa è Radio City, la radio dei grandi successi. Sempre grazie per averci scelto. Se state con noi nella prossima ora, in questa ora, sentirete un sacco di bella musica.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

Dancing Strangers. DNC, stavo guardando le immagini di questo pomeriggio, delle grandinate di questo pomeriggio, piovere ad esempio, mamma mia, ma dei chicchi di grandine che sembrano delle palline da golf, voglio dire. Incredibile questa estate che ci riserva sempre delle situazioni decisamente strane, no? Con questo tempo che cambia repentinamente dal caldo afoso a temporali incredibili, ma ormai è così, ci dobbiamo abituare a questo clima, no? Che sappiamo sta diventando piuttosto tropicale, con il mare che sale di temperature, che cresce anno dopo anno. Eh beh, purtroppo dobbiamo farci i conti.

0: Una delle canzoni indimenticabili degli anni 90, protagonista delle nostre serate in discoteca durante l'estate, poi mamma mia che storia, che ricordi. Halloween con What is Love. Abbiamo il dottor Paolo Corazzon a parlare di meteo questa sera, niente di meno che il grande Paolo Corazzon. L'appuntamento è con il meteo che sta per arrivare.
1: Infometeo. Amici di Radio City, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità ancora da mettere in conto nelle prossime ore tra il Piemonte e la Liguria, con qualche nuvola di passaggio, gli ultimi piovaschi in Piemonte, ma anche con aperture via via sempre più decise. In vista di un fine settimana all'insegna del sole, quindi weekend estivo, con un solo qualche residuo nuvolamento in montagna. Temperature però ancora alte, il caldo continua a farsi sentire, caldo umido. Le massime arrivano a toccare i 30-32 gradi, ma per effetto dell'umidità sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Per i dettagli comunque sulle vostre zone, anche poi per la prossima settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
14: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Lily Wood and the Prick con Pray and See. Siamo nella parte finale conclusiva di questo venerdì pomeriggio insieme. E ci sono ancora novità, compilation da sentire, Radio City Story, insomma un po' di cose da fare ne abbiamo ancora, assolutamente. Subito c'è una nuova canzone di Luciano Ligabue che si chiama Qualcosa per te e che sarà la sigla finale del documentario in uscita.

In Liga qualcosa per te, la canzone che abbiamo ascoltato tra le nostre novità, e adesso tempo di compilation. 3 hit che arrivano come sempre quando c'è la compilation, senza alcun tipo di interruzione. La prima è di Taylor Swift.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: No, vabbè.
11: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
12: No, vabbè, anche le aziendali.
13: Ma dai.
11: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it. E parti subito con Toyota.

La città degli angeli è Achille Lauro, questa è Radio City, la radio dei grandi successi. Il weekend è alle porte, sono tantissime le iniziative, tra l'altro ce ne sono alcune anche veramente importanti secondo il mio punto di vista, e anche quello di Marco che me l'ha segnalata, bravo Marco. Un evento gratuito ad esempio con raccolta fondi a sostegno dei territori che sono stati colpiti dall'incendio in questo mese di agosto, purtroppo un incendio che si è protratto a lungo nelle località di Mornese e di Casaleggio Boiro in provincia di Alessandria, lo torniamo sempre a sottolineare per chi ci ascolta da più lontano. E allora c'è un'iniziativa gratuita, e lo sottolineo, gratuita, con raccolta fondi per il sostegno dei territori colpiti dall'incendio, che avverrà domenica 30 agosto in mattinata alle 9 esattamente, con la partenza davanti alle scuole di Mornese e poi alle 10. Questo perché alle 9 ci sarà un percorso con le mountain bike facile e anche un pochino più duro, insomma due livelli di percorso, e poi alle 10 una camminata, alla fine anche un rinfresco al termine dell'evento. Questa è un'iniziativa che è stata organizzata da David e Francesco, che veramente è lodevole da ringraziare queste due persone che hanno pensato a un evento gratuito proprio in sostegno delle località colpite da questo incendio che veramente ha fatto danni inenarrabili, e purtroppo è uno dei tanti drammi dell'estate 2026.

Dai mondiali di calcio 2026, un'altra delle cose che ricorderemo sicuramente di questa estate 2026 negli anni a venire è appunto che non c'eravamo ai mondiali. Mannaggia la miseria. Sì, e speriamo veramente che tra 4 anni le cose siano diverse, insomma, di poter tornare a tifare per gli azzurri ai mondiali. E incrociamo le dita, perché insomma, voglio dire, adesso 3 volte sono già un po' troppe. Bene, siamo arrivati al momento dei saluti finali e come sempre chiudiamo le nostre ore riascoltando un grande classico, tornando indietro con la memoria, sempre di quello stiamo parlando, no? Questa volta indietro al 1986, per riascoltare una canzone che in quell'estate ebbe un successo pazzesco. Kissing the Pink, questa è One Step.

0: anche un altro piccolo passo verso il weekend che ormai alle porte. Grazie a tutti, buon fine settimana da parte di Paolo Zangani. Domani mattina ritroverete Paola alle 8 come sempre il sabato mattina. Io vi ringrazio per l'attenzione, i nostri successi andranno avanti ovviamente per tutta la serata, per tutta la notte non stop, e prima ci sono le informazioni. Ciao da parte di Paolo Zangani, lunedì ancora una volta qui con voi a partire dalle 17, ma oggi abbiamo raggiunto le 20. Buon weekend.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Sono 584 i morti e oltre 2.400 i dispersi. Drammatica la testimonianza di un'italiana sopravvissuta, Valentina Piccinini. Un vuoto immenso e una nube marrone verso di noi. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo, racconta all'ANSA. È polemica per la decisione della Serbia di concedere all'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, i funerali di Stato. Da Bruxelles fanno sapere la glorificazione dei criminali di guerra non a posto in Europa. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. Avrebbe ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Siegfried Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha annunciato oggi la RAI. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto al giornalista coinvolto nel caso Lavitola. Una decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Calcio, Rafa Leao ha scelto e giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen, superata la concorrenza dell'Aston Villa. Intanto la sfida tra Milan e Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
7: Ma dai!
6: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
8: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: successi.
1: I love Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
1: In Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.

0: Radio City non stop. Radio City non stop.
1: Non stop.